0: Vedevo.
1: Quindi metterei sul destinale fu.
2: Do you have an appointment letter?